0: Faccia in dubbi che su mi curiamo io non mai non hanno ni c'è vidi ma mi non c'è ni c'è ni c'è da me che è
1: io la c'è ancora la conta ha c'è in dubbi che ti

0: nicenda nicenda mega m
1: yo nakangabana turakunda hajya indudikirti.

mu minuti ine tuzoba turangije kwakira abatwakura, turasigaje iminuti ine ngo turangize kwakira abatwakura.